fatemi chiamata e che rapinieri. Solo per dirgli vaffanculo scemi, ma davvero dice, ma non c'è segreto. Mangio questi rapper come fossero lette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero.